eccolo qui, eccolo qua, papame. Lagno, clagno, clagno, qua fa lupa, fa lupi che si pensa la musica. Lagno, clagno, clagno, qua fa lupa, fa lupi che si pensa la musica. Oddic isomulatoc, mic cioc bene.